0: quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.
1: D'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È domenica 28 di giugno 2026. Vi auguro una buona domenica, vi auguro felicità, Ariete, buona domenica. La situazione astrale che voi incontentabile considerate sempre un po' restrittiva, in questo cielo irrompe anche oggi il benefico raggio della luna. Arriva dal Sagittario, custode dei vostri sogni d'amore e di gloria. Toro, sono le ultime ore di Marte nel vostro segno, sono anche queste importanti per gli incontatti con le persone vicine, con i parenti. Quando il vostro segno si sposa, sposa anche i parenti del proprio coniuge, che sono comunque più leggeri dei parenti naturali. Gemelli, nell'attesa ancora qualche ora di questo Marte che arriverà nel segno, occupatevi delle questioni familiari. Questa luna in Sagittario provoca i coniugi, produce vulnerabilità emotiva che non permette poi di avere chiarezza nelle vostre collaborazioni, nelle vostre scelte. Insomma, siete un po' nervosi, ma anche un po' eccitati, come dire, perché voi sentite crescere in voi una energia, crescere la fiducia in voi stessi. Cancro, buon compleanno. Una forte luna proprio di domenica nel campo del lavoro. Mercurio nel segno sarà ancora più attivo, ancora più energico, ancora più coraggioso, perché da questa sera avrà il contatto con l'energia di Marte. Ecco, e però questo Marte è in dodicesima casa, significa che dovrete stare più attenti alle persone che agiscono forse dietro le vostre spalle. Leone, nuove affermazioni grazie al modo combattivo di portare avanti progetti e iniziative, incuranti delle critiche finalmente. Perché dico questo? Perché Marte energia arriva dai Gemelli, doppia energia. Vergine, seguite, devo combattere ancora con questa luna perché tocca direttamente lo stomaco, il fegato e via di questo passo. Indebolisce un po' tutto. State tranquilli, riposatevi al mare. Ci vuole solo disciplina e porterete sempre bene in avanti le trattative professionali e di affari con successo. Bilancia, beh, se c'è un segno che vi piace, Gemelli, allora in più questa bella luna, in più quella Venere, dico, tutto quanto mi parla di passione. È un giorno quasi quasi da celebrare il matrimonio, devo dire. Però io della luna, insomma, sto, sì, è molto bella, però devo stare un po' attento perché non appena va in Capricorno poi cambia natura. Ma l'amore c'è qui, ritorna, e sarà uno spettacolo ancora non visto in questo 2026. Scorpione, tanti ricordi significa che avete amato, significa che avete vissuto intensamente. Mi rivolgo naturalmente alle persone di mezza età e sopra. Adesso, soprattutto se siete più giovani, bisogna cercare nuove esperienze che diventeranno anche loro un giorno bellissimi ricordi. Sagittario, questa luna ancora nel segno e dice sì ai viaggi naturalmente, e vi rende anche ben visibile nel lavoro, quindi
voi del Sagittario che lavorate oggi in questo periodo in qualsiasi settore, è vero, avrete il vostro successo, le vostre soddisfazioni. Capricorno, quel Marte in Gemelli forse sarà faticoso per la salute, ma per quanto riguarda il lavoro, gli affari, eccetera, lo studio vi darà una forza, un'energia, un'ambizione mai vista. Siete sulle spine per le questioni pratiche, perché c'è questo Sole, questo Mercurio in opposizione. Non dovete però avere fretta, non fatevi vedere impazienti o scocciati, non rovinate da soli quello che è già debole di per sé stesso. Acquario, un'ottima domenica auguro anche voi. Beh, Mercurio è efficace, proprio lavora, per così dire, nel campo del lavoro in Cancro, ma come avete capito Giove si trasferisce in Leone e questo significa che sarà in opposizione al vostro segno a Plutone, che è presente in Acquario, e questa è una opposizione che non tocca soltanto voi, tocca il mondo intero. Pesci, c'è un momento di stanchezza comprensibile, naturale, con questa luna contro Urano e poi Marte va in Gemelli, l'ho già annunciato, quarta casa, la famiglia nuovamente, cioè non riuscite proprio a liberarvi, però quello che è bello, riuscite anche a sostenere tutte le spese che si presenteranno nel mese di luglio. C'è gente che è seccata, si lamenta per le file, per le attese, dappertutto. Ecco perché abbiamo questo pensiero di start, qualche ora o qualche anno di attesa è assolutamente la stessa cosa. Una volta che si è perduta l'illusione di essere eterni.

0: I Blue, rieccoli con Guilty. Sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft, siamo pronti per l'almanacco, siamo pronti per partire in questa domenica 28 giugno del 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti, come vuole il palinsesto. La chiesa ricorda Sant'Attilio martire. Tra i nati oggi abbiamo Brash nel 1996, poi Mel Brooks nel 1926, Jerry Calà nel 57 e Sabrina Ferilli nel 64. Il 28 giugno del 1922, questo per un cenno storico, iniziò la guerra civile irlandese. E adesso si torna a toccare il sentimento, di nuovo a parlare d'amore. Lo facciamo coinvolgendo le grandi voci del cinema. Ogni ora qui in esclusiva l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

0: canzone che insegna, ogni tanto soffermiamoci ad ascoltare, a riflettere, perché andiamo veramente troppo di corsa. Beh, il sistema ce lo impone, purtroppo non è neanche colpa nostra, no? Listen, Beyoncé su Dimensione Suono Soft. Tra poco avremo l'appuntamento meteo e adesso l'informazione con Sky TG24 e le ultime notizie.
1: Raid americani contro obiettivi iraniani Hormuz, Trump avverte Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro, Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, trovato vivo un neonato di 18 giorni, oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi, pressione negli ospedali. Arrivati soccorsi anche dall'Italia, 4 morti.

0: irreperibili nella comunità dei connazionali italiani, stanziati i primi 5 milioni di aiuti. Famiglia sterminata con una mannaia a Roma, diffusa la foto del presunto killer, è un amico di famiglia, anche lui bengalese, ipotesi movente passionale e caccia all'uomo. L'Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenza in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'uomo Luigi Cavallari si trovava in barca assieme alla moglie, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Mondiali, Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Congo e Portogallo ai sedicesimi, stasera scontro diretto Sudafrica-Canada, domani in campo Sinner a Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alla Ferrari, si parte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint, alla gara alle 14, live su Sky.
1: Ed è tutto, grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Domenica l'insegna del sole ma anche del caldo intenso su tutta la regione, sul Lazio difatti sarà ben presente l'anticiclone nordafricano con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma le temperature in questo pomeriggio in aumento diffusamente su tutta la regione, andiamo oltre i 35 gradi, punte massime fino a 38-39 gradi anche a Roma, una giornata quindi da bollino rosso per le temperature, solo al mare si starà meglio grazie alle brezze. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft. Tieni.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

grandissimo George Michael, chi se lo dimentica, quest'uomo che è stato capace di regalarci tantissime emozioni. Vibro ogni volta che sento le sue canzoni, ripenso proprio al mito della mia adolescenza e chissà di quanti all'ascolto questa mattina di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere. Quest'uomo pieno di talento, di carisma, eh? Roxanne dal passato, per vivere una domenica mattina insieme emozionante. 28 giugno 2026, a quest'ora ci sono 28-29 gradi, ancora si sta bene, ancora ci sto. Adesso torna anche Pino Daniele.

0: per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continua il controllo antidroga dei carabinieri in vari quartieri della capitale, sotto la lente dei militari dell'arma Tiburtino Terzo, Torbella Monaca, Magliana e le zone periferiche. Il bilancio parla di 7 persone arrestate, sorpreso anche un corriere minorenne in bici. Servizi di presidio economico-finanziario del territorio e di tutela della sicurezza pubblica da parte della Guardia di Finanza nella capitale. Le operazioni si sono concluse con il sequestro di un'arma impropria, oltre a consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico dopo essersi tuffato da un'imbarcazione. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte anche con l'ausilio di rover telecomandato e stamane sono arrivate anche le squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze con attrezzatura specializzata. Il triplice omicidio a Roma e caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno ma non era lui, in prognosi riservate il figlio ventenne. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La polizia ha diffuso la foto del ricercato. Meteo: Roma ancora nella morsa del caldo e weekend da bollino rosso. Secondo gli esperti, il picco previsto nella giornata di domani. Possibili piogge all'inizio della prossima settimana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 11:15, siamo già entrati anche nella nostra seconda ora insieme in questa domenica 28 giugno 2026 su Dimensione Solo Soft. Abbiamo appena ascoltato anche i Backstreet Boys, ritrovati direttamente dal 1999 con la loro Show Me The Meaning of Being Lonely. E cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale.

0: nazionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a

0: Zina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: voce è quella di Lionel Lewis, il pezzo invece si intitola Better in Time ed è uno di quelli che ha segnato il suo successo, correva l'anno 2007. Nel qui ed ora invece su Dimensione Suono Soft c'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Qual è il liquore che sta d'estate, di mare, di vacanza magari nel sud Italia? Ve lo dico io, è il limoncello, il liquore che racchiude tutta l'energia e la freschezza degli agrumi mediterranei. Sapete qual è la sua storia e come nasce uno dei simboli più amati della tradizione italiana? Beh, le origini del limoncello si intrecciano tra leggenda e realtà. Se ne contendono la paternità la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e l'isola di Capri. Secondo alcuni racconti, già all'inizio del Novecento, le famiglie della zona preparavano appunto questo liquore ottenuto dall'infusione delle scorze di limone per accogliere gli ospiti oppure per concludere il pasto. Altri invece fanno risalire questa tradizione ancora più indietro nel tempo, ai monasteri e alle antiche case contadine del sud. Comunque, il vero segreto del limoncello, sapete qual è? La materia prima. Per prepararlo si utilizzano limoni particolarmente aromatici con una scorza ricca di oli essenziali. Le bucce vengono immerse nell'alcol, lasciate in infusione per giorni, talvolta per settimane. Poi successivamente si aggiunge uno sciroppo di acqua e zucchero e il liquore viene lasciato riposare fino a raggiungere questo perfetto equilibrio tra la dolcezza e la freschezza. Il risultato ovviamente è una bevanda che ha un bel colore giallo brillante, un bel profumo intenso e che è proprio capace di evocare, avete presente quei profumi degli agrumeti affacciati sul mare? Beh, proprio quei profumi lì. Tradizionalmente il limoncello viene servito ghiacciato a fine pasto come digestivo, soprattutto durante la bella stagione. Oggi però il suo utilizzo si è molto ampliato perché è protagonista di cocktail estivi, può accompagnare delle macedonie, dei gelati, sorbetti, dolci a cucchiaio e viene persino impiegato in cucina per aromatizzare creme e dessert. Più che un semplice liquore, il limoncello è un piccolo simbolo proprio dell'ospitalità italiana. È un bicchierino che però racconta il sole della Campania, il profumo dei limoneti, ma anche il piacere di stare insieme. Insomma, ne basta un sorso per sentirsi già in vacanza, anche se non siamo in vacanza. Io vi aspetto sempre qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: adesso di tempo.
1: Ma d'altronde ognuno c'è il suo, e il tempo bisogna darselo, mai combatterlo. Brivido Felino e con Mina e Adriano Celentano che torniamo in redazione tra pochissimo su Dimensione Sono Soft.

0: chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Polizia e carabinieri continuano senza sosta alle ricerche del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre, madre e figlia, e ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento in via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti. Ricercato, un cittadino bengalese di 43 anni, connazionale delle vittime, avrebbe ucciso i tre con una mannaia che è stata sequestrata. Il palazzo è presidiato dalla polizia di Stato, presente sul posto con un autoradio. Le ricerche del fuggitivo, residente ufficialmente a Frosinone in Ciociaria, sono state estese anche in campo internazionale. Si affaccia però sempre di più l'ipotesi che l'uomo possa essersi tolto la vita. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso ancora nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Le operazioni proseguono da ore senza sosta. Roma si appresta a celebrare i suoi patroni Pietro e Paolo. Per l'occasione sono in programma alcune iniziative promosse dai vecariati della diocesi di Roma e della città del Vaticano. In particolare questa sera alle 21 in piazza San Pietro si terrà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. Domani è in programma Quo Vadis, che propone due percorsi attraverso la città per scoprire le tracce del passaggio dei due apostoli nella città eterna. Chiudiamo con la musica. Questa sera la seconda e ultima tappa romana per Tiziano Ferro in concerto allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: D'altronde la musica è ancora più bella se condivisa, e quindi è stato davvero un piacere farti ascoltare uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, dei Train, dal 2001 Drops of Jupiter su Dimensione Suono Soft. Mezzogiorno e 16 minuti, ci avviciniamo ad ora di pranzo e quindi anche buon appetito da Maria Chiara. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio del

grandi l'abbiamo ascoltata con Bruci la città. Adesso invece andiamo nel 1984, lui e Phil Collins, e questa è Against All Odds su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La meraviglia di questo duetto, due voci e due anime che si incontrano, quelle di Fiorella Mannoia e Ivano Fossati con la loro O che sarà su Dimensione Sono Soft. Quasi l'una, si va in redazione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni.

0: Un cittadino bengalese di 43 anni, connazionale delle vittime, avrebbe ucciso i tre con una mannaia che è stata sequestrata. Il palazzo è presidiato dalla polizia di Stato, presente sul posto con un autoradio. Le ricerche del fuggitivo residente ufficialmente a Frosinone in Ciociaria sono state estese anche in campo internazionale. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta ancora disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Si ipotizza un malore. Le operazioni proseguono da ore senza sosta. Il Papa all'Angelus ringrazia fedeli e pellegrini arrivati in piazza San Pietro nonostante la giornata rovente. Grazie perché siete venuti con questo caldo, dice Leone affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico. La musica sold out, il concerto di Olly, martedì 30 alle 21.45 sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Vieni con me, sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me, sono incapace di parlare.

0: I love you when you're under my skin.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile.

0: Alicia Keys, pezzo del 2012 che si intitola Girl on Fire, alle 13:14 minuti, per entrare anche nella nostra ultima ora della domenica su Dimensione Sono Soft. E nella prossima Good Life in arrivo scopriamo come prenderci cura del nostro corpo, ma dall'interno.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: La tua estate.

0: logico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: 116 cavalli fino a 27 chilometri con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Hello è la sua versione di Eyo Technology su Dimensione Sono Soft e scopriamo in questo appuntamento con le Good Life come prenderci cura, allenare il nostro corpo a partire dall'interno. E la prima domanda che dobbiamo porci è: ma bastano davvero 30 minuti di camminata al giorno per migliorare la salute dell'intestino? Ebbene, la risposta pare essere sì, perché sempre più studiosi suggeriscono che un'attività fisica moderata e costante può avere effetti positivi non solo sul cuore e sul metabolismo, ma anche sul microbiota intestinale, ovvero la comunità di miliardi di batteri che vive all'interno del nostro apparato digerente. L'intestino, non a caso, viene spesso definito il secondo cervello, proprio perché comunica continuamente con il sistema nervoso. E quando camminiamo, il movimento favorisce il transito intestinale, migliora la circolazione e può contribuire a ridurre gonfiore e sensazioni di pesantezza. Camminare all'aria aperta offre poi un ulteriore vantaggio: il contatto con ambienti naturali può aumentare l'esposizione a microrganismi presenti nell'ambiente, un aspetto che gli scienziati stanno studiando con crescente interesse per i suoi possibili benefici sull'equilibrio del microbiota. E poi, sai che anche nell'antica Grecia il filosofo Aristotele era solito insegnare passeggiando con i suoi allievi? Beh, proprio per questo la sua scuola fu chiamata peripatetica, ovvero di coloro che camminano. Già oltre 2000 anni fa si intuiva quindi che il movimento fosse alleato del benessere fisico e mentale. Naturalmente una passeggiata non è una formula magica, la salute dell'intestino dipende anche da alimentazione, sonno, idratazione e gestione dello stress. Tuttavia, dedicare mezz'ora al giorno a una semplice camminata rappresenta uno dei gesti più facili ed efficaci per prendersi cura del proprio organismo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Missione compiuta anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento su Dimensione Sono Soft e come promesso ti ho accompagnato dalle 10 del mattino fino ad ora di pranzo. Ci prepariamo i saluti su queste sensualissime note finali di Chivalry con Goodnight Moon, ma prima ancora un appuntamento con le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini.
4: E per noi, ovviamente.
5: Ho già preso i voli.
6: Eh? Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo. Durante tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato anche con un rover telecomandato, mentre sul posto sono a lavoro i sommozzatori di Roma, affiancati da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze. Le operazioni si concentrano nell'area della scomparsa, in acque caratterizzate da scarsa visibilità. Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste, ha dichiarato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Intanto, nella giornata di oggi, il lago è stato preso d'assalto dai bagnanti. Un piccolo cane di peluche, un mazzo di rose bianche, rosa e gialle sono state lasciati davanti al cancello della palazzina di Via Montiglio a Casalotti, dove venerdì sera si è consumata la strage costata la vita a tre persone. Sul peluche un biglietto dedicato alla bambina di 8 anni uccisa insieme ai genitori. Il presunto autore, il 43enne bengalese, è ricercato. Gravemente ferito il figlio 18enne della coppia, unico sopravvissuto al massacro, che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Due fermati a bordo di un monopattino elettrico subito dopo un furto ai danni di turisti e un terzo soggetto denunciato a piede libero, trovato in possesso di oro rubato, droga e banconote false. I controlli intensificati dei carabinieri per contrastare il fenomeno degli scippi delle collane nelle storiche piazze e via del cuore della capitale hanno portato a due distinti interventi che hanno permesso di recuperare le furtive in oro, sostanze stupefacenti e banconote contraffatte. Per Notti di Cinema, Piazza Vittorio, domani anteprima nazionale di Election Day di Giorgio Amato, presentata dal regista e dal cast alle 21:15. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie, come sempre.

0: si chiama Rossetto e Cioccolato. Il cioccolato, mi raccomando, sempre fondente, quello fa benissimo. Ne faccio largo uso. Bene. Buona domenica pomeriggio, 28 di giugno, con Muy Calor. Ti dico che saremo insieme fino alle 17 in questa rovente domenica, direi. Molta gente, secondo me, è a mollo, Io sono stato ieri al mare e praticamente ero sempre in acqua. Saluto anche Maria Chiara, tra poco torniamo con la nostra grande musica. C'è Harry Styles.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
13: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
15: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
14: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

stato un successo clamoroso ieri sera allo Stadio Olimpico, dove c'era proprio il concerto di Tiziano Ferro, duetti incredibili con Achille Lauro e Giorgia. Questa sera si replica il suo grande tour, è partito veramente alla grande. E questa naturalmente che stai ascoltando è la radio del benessere, siamo alle 14:38, 39 minuti in questo istante. Buon'estate!

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Cristina Aguilera, lo devo dire piano. Si chiama Heart, questa canzone, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie in arrivo in questa domenica pomeriggio qui. A Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, arrivano le ultime notizie dalla redazione.
3: Pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage avvenuta venerdì sera in un appartamento di via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti, dove sono stati uccisi i coniugi bengalesi e la figlia di 8 anni. Unico sopravvissuto il figlio maggiore della coppia, ricoverato in gravi condizioni al Gemelli. Gli investigatori della squadra mobile stanno portando avanti le ricerche a tutto campo. I controlli sono stati estesi anche ai casali abbandonati tra Casalotti Boccea e Primavalle. Una pista sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riservo, avrebbe collocato il fuggitivo nella zona di Selva Candida. Le ricerche sono state allargate anche alla Ciociaria. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Nelle prossime ore saranno disposte le autopsie sui corpi delle 3 vittime. Si è tuffato per suggellare con un bagno rinfrescante la giornata di relax, ma dall'acqua del lago di Vico Luigi Cavallari, marito della ministra della Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, non è più riemerso ed è ufficialmente stato dichiarato disperso da ieri pomeriggio. Un dramma venuto sotto gli occhi della moglie. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco per le perlustrazioni subacquee. Si conclude oggi con grande successo la tournée francese del Teatro dell'Opera di Roma. Nell'anno del 90° anniversario della nascita di Carla Fracci, il lirico capitolino ha riportato in tournée Giselle, il capolavoro romantico di Adolf Adam, nella versione coreografica firmata da Carla Fracci. Infine, alla città dell'altra economia, domani è la volta del Muro del Canto. La storica band folk rock romana si esibirà sul palco di Testaccio Estate. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.

0: ci sei, non ci sei.
1: In un giorno qualunque, Marco Mengoni, questa domenica pomeriggio si parla di puffi e adulti nell'appuntamento di Good Life, naturalmente con la radio del benessere, Dimensione Sono Soft. Buona estate. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica, vale a dire anche oggi. Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis.
12: Buongiorno convenienza.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
3: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno, sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti

0: fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: ancora attualissima questa canzone di Lisa Stanfield, si chiama All Around the World. 1989, quasi 40 anni sono passati, quasi. Questa è la canzone che precede l'appuntamento con la nostra Good Life. Si parla di puffi, attenzione, perché mai creare una ricorrenza mondiale proprio dedicata a loro, dedicata ai puffi? Il Global Smurf Day potrebbe sembrare una semplice curiosità per nostalgici, in realtà offre uno spunto interessante per riflettere sull'importanza dell'immaginazione. Molti adulti tendono a considerare fantasia e gioco come attività riservate all'infanzia, eppure creatività, curiosità e capacità di stupirsi continuano a svolgere un ruolo direi fondamentale nel benessere psicologico. Leggere un romanzo, coltivare un hobby creativo, visitare un museo o guardare un film che stimola la fantasia aiuta la mente ad esplorare prospettive direi nuove. La creatività non serve soltanto agli artisti, aiuta chiunque a trovare soluzioni, affrontare cambiamenti e mantenere una visione più aperta della propria vita. I puffi hanno accompagnato generazioni di bambini proprio perché rappresentano un mondo semplice, positivo e collaborativo. Un messaggio che forse rimane attuale anche per gli adulti. Ricordiamoci sempre che crescere non significa smettere di immaginare, ma solo imparare a utilizzare la fantasia per vivere meglio la realtà. Quindi viva i puffi! Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate proprio al tuo benessere e naturalmente al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Per fare a meno di te, la voce di Giorgia che ieri sera ha duettato con Tiziano Ferro nel suo concerto. Questa sera si replica per la seconda data di Tiziano Ferro. Tra poco le ultimissime notizie in questa domenica bollente qui a Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
4: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
6: Buon pomeriggio e ancora una buona domenica da Valentina Lorusso. Sono oltre 40 le segnalazioni arrivate fino a questa mattina, dopo che ieri è stata diffusa sui canali social e WhatsApp della Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti a Roma, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi i coniugi bengalesi e la figlia. Piazzale Clodio intanto ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sui corpi. Un eco scandaglio speciale utilizzato dall'unità specializzata Idra dei Vigili del Fuoco per cercare fonti di calore sott'acqua, ma anche monitorare il fondale e verificare se ci siano oggetti o persone che modificano lo scenario sottomarino. Sono alcuni degli equipaggiamenti utilizzati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel lago di Vico, provincia di Viterbo, per imprimere una svolta alle ricerche che durano ormai da quasi 24 ore del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Dramma stamane sul litorale della provincia di Roma. Un 73enne è morto mentre stava facendo un'immersione in mare. La tragedia a Cerveteri, nella zona dei cosiddetti scoglietti. Secondo quanto si apprende, l'uomo che stava facendo snorkeling con tutta l'attrezzatura da sub avrebbe accusato un malore durante l'immersione. La Girandola di Castel Sant'Angelo torna a Roma domani, come tradizione comanda, in occasione della festa dei santi patroni Pietro e Paolo. La suggestiva scenografia di giochi pirotecnici si terrà a Castel Sant'Angelo, Lungotevere, Castello. Per la musica questa sera, seconda serata del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Chi ti ama ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.